0: radio, ripeto, sotto il micro mio, già 9233 e poi giunto alfa 32. Copy,
1: micro mio, India Radio.